a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

ama era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.